0: Let's go! Oh my gosh! Smell it! Can you smell it?
1: Yeah.
0: Oh, that smells good! Hello! This is the bazaar, and it's like where all the food is, so then people can get all the food out on the streets and you can eat whatever you want. Look at the smoke!
1: Yeah.
0: Wherever there's smoke, you can say, oh, you see? Look. Sugar kebab.
1: 30.
0: 好。
1: 30.
0: 好的。Hey, you got it already? Wow, hey, give me one. Oh, baby, this is good. It's so different to the ones you have when you're outside of Xinjiang.
2: It's like if you go to Italy, you'd want the spaghetti bolognese.
0: How do you say ice cream to Mashua?
2: Bing chilling.
0: Where are you to Mashua?
3: Marusta.
0: Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta